può meglio sperarsi. L'argento è tu, che lingua! Manco male cognun sa quanto vale. Questo è giudizio, con quegli occhi modesti, con quell'aria pietosa.